ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Gold Weekend.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Dale Emil. Barocchi va.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: devi fare.
1: Ti prego, fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro, non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego, fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego, fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro, non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
2: Da

Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: Gold Weekend, selezione musicale non stop.
1: Poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Gold, Radio Gold.
2: La libertà spaventa più di una prigione. E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono. Ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani. Saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali. Cammineremo sopra.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: no, e ridi.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: più.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Italia. Per questo mandiamo le sonde su Marte, l'Italia a forma di stivale. Per questo prendiamo calci in culo dalla sera al mattino. Ma in fondo se ci pensi ci è andata pure bene. Pensa se era a forma di preservativo. Ricariche dello Stato, con le tasse che ho pagato compravo mezzo Senato. Come si chiama la carica da parte dei poliziotti sui manifestanti?

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un suo.

niente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Sta tornando a Matelica, Matelica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero municipium romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matelica Municipium Romanum 2026. Matelica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matelica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matelica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini,

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari al motto di O Fiume o Morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Italia Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti Amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le cose che vivi. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano D'Orazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.
2: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
3: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Dai, Emil. Barocchi, va.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci. La vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Info line e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12esima edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
1: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8:03.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono

0: Chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. Questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore. Anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Gold Classic. Ogni ora un suono.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Ink Vivi Atelier di Estetica e Tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 1840 649.
0: Gold.
2: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna Fabriano Carte e Cultura, quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it.
0: Gold.
3: Cosa fai questa notte?
2: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
0: Gold.
2: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Gold, gold, gold.

0: Radio Gold Pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matilica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in ospedale a L'Avana.
5: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente, ha commentato la Meloni.
4: La politica, il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grossa coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia, nella nuova legge elettorale, vi è il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una lista. Piccoli partiti dunque in rivolta, il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice.
5: J.D. Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini. Noi siamo il partito del buon senso, dice Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea maga. Prima però ci sono le elezioni di midterm. Donald Trump chiede un giuramento su se stesso. Chi non vota va all'inferno.
4: In Francia oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest del paese. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
5: Tecnologia. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra parte, l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Gold. Extro Parrucchieri a Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
2: Allo? Hola.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
1: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie.
0: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa.
1: Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carta e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it.
0: Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Spot pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10:03.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. I droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Tangarong. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Tangarong sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, 6 feriti in un palazzo residenziale. E un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
5: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, intanto è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese ed israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
4: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
5: Economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28, grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
4: Il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre, il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar al caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata

0: stata giocata da qualcuno residente in zona.
1: Il calcio: la Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Santuono segna la sua prima tripletta in Serie A e schianta i lagunari. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan. Per il tennis, l'US Open Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Infidi atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Extro Parrucchieri a Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Info line e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Old pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Sta tornando a Matelica, Matelica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matelica Municipium Romanum 2026. Matelica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matelica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matelica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11:03.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari.
5: Continuano gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Taganrog. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, 6 feriti in un palazzo residenziale. Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
4: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, intanto previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
5: Alessandro Di Battista è tornato in Italia ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo quasi 2 settimane trascorse a Cuba tra il ricovero e il successivo intervento chirurgico. L'aeroambulanza che lo ha riportato nel paese è atterrata nelle prime ore del mattino all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ospedale. Il viaggio è stato effettuato a tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Per il trasferimento, infatti, sono state adottate precauzioni necessarie a limitare gli sbalzi di pressione.
4: E siamo all'economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia. Così afferma in una nota Fitch, che stima per il nostro paese un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
5: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati oggi, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulle autostrade invece il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio.
4: E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal 3 di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fare i puntati su Lazio-Milan. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Sul fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori di questi e saranno una 30 a ricevere la convocazione. 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e dell'Olimpiade. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Lindblad quarto con la Racing ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto, problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nella finale la Aston Martin di Alonso, oggi dalle 12.30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest la Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidi atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 1846 149. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Gold.
2: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold.
1: Come prende mai? Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per tre giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
5: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Siegfried Ranucci. La donna che gestisce il bistro Cefalone i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
4: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
5: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
4: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista alla Deutsche Welle: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Racconta al quotidiano spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò, ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati, tutto qui, dice ancora Zelensky. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà Miami per il G20.
5: Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar al caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato. It's a kind of magic.

una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato, l'indelebile c'è solo.

alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sulla

0: Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matilica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend, selezione musicale non stop.

0: Gold Weekend.
1: Yeah, it's your Bobby, man.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per tre giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
0: Gold.
1: Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano, in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330.
0: Gold.
1: Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12esima edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale, Radio Gold.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci. La vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Gold.

ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it.
2: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa.
3: Gold.
4: Extro Parrucchieria Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social.
3: Gold.
1: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen, nel nord del paese, è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dai social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
5: Tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza che lo ha condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta

0: Caraibi per un reportage giornalistico, quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
1: Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston la prossima settimana. Lo ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20. Così ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
0: MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
3: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel la nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
2: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
0: Gold.
3: Cosa fai questa notte?
2: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Aspetta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: In prima fila, con Radio Gold.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
13: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gold Weekend.

0: Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofonia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Extro Parrucchieri a Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Radio Gold a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
1: A Sette Frati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Momenti di terrore in tribunale a Udine, un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
1: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
2: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Capella Green Utility, che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 km lungo il sistema dei navigli.
1: Lo sport con la MotoGP: sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguer. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, scatterà 14° dopo non aver superato il Q1 alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti ad Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22°, poi nei viola si accende l'argentino, che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal tris di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati su Lazio-Milan, che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari.

0: Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026, domani sera alle 20, ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York, che vedrà protagoniste Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro, che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Gold Pubblicità. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold.
1: Non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend, selezione musicale non stop.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale, Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiv e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
3: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
4: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia D'Alpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
3: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
4: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
3: Lo sport. Con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
5: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Gold Weekend.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17:30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend, selezione musicale non-stop.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Soul The Weeknd.
1: El nuevo orden. El nuevo orden musical.
2: ¿Sabes?

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
2: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
0: Gold.
1: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per 3 giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
3: È di un uomo di 40 anni di età il cadavere trovato nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Il corpo era in una pozza di sangue, potrebbe trattarsi di un omicidio. C'è un testimone sentito dai carabinieri che ha riferito di aver udito delle grida, come se si trattasse di una lite o di una disperata richiesta di aiuto. Le indagini sono in corso, l'area del parcheggio è stata sigillata. Sotto sequestro le immagini delle telecamere della zona ed anche le impronte a terra lungo le vie.
4: Continuano le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, in provincia di Roma, nell'ottobre 2025. Oggi la procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Lavitola intanto resta in carcere. Nei giorni scorsi il riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
4: Gli esteri, almeno 7 persone, tra cui 3 membri dei Pasdaran, sono rimaste uccise durante scontri armati nella città di Saravan nell'ambito di un'operazione contro una cellula terroristica, segnando l'ultimo episodio di violenza nella turbolenta provincia del Sistan Bulgistan, dove gli scontri si sono intensificati negli ultimi giorni. Intanto il presidente americano Trump, dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese, dichiara che gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro.
3: Lo sport: questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di pallavolo maschile, che gli azzurri, almeno per questa prima fase, stanno disputando in casa. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carta e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold.
1: Extro Parrucchieria Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social.
2: Gold.
1: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it.
2: Gold.
3: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
2: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it.
0: Gold.
2: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie.
0: Gold.
2: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
2: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua, Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta. 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
3: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
2: L'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle diseguaglianze.
2: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione

0: Old pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
2: Gold.
3: Cosa fai questa notte?
2: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
4: Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per tre giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni, fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: più.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura, quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it.
0: Gold.
2: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
0: Gold.
1: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matilica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12ª edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Ben ritrovati dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
3: Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, ha spiegato: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI, scrive, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
4: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
3: Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge temporali e un brusco calo termico, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica avvolgerà progressivamente la penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.
4: Alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicola Mopà, e con protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. La pellicola di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
3: Lo sport con la Formula 1: Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi,

0: primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martina, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. In classifica Marca si porta a 14 punti dal leader Martin, Bezzecchi è a meno 22. Domani la gara lunga alle 14. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Il GP di Spagna domani alle 15. Il calcio ora, primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14 con Kvonaz, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50° sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti. Ieri la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2, oggi alle 18:30 in campo Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Domani alle 15 in campo Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 in campo Inter-Udinese. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A oggi alle 21:05 al Palapanini di Modena. Gli azzurri affrontano la Grecia. Il tennis, finalista agli US Open per la seconda volta in carriera, Sasha Zverev ha agganciato Jannik Sinner al primo posto nella race ATP, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell'anno solare. Tra l'azzurro e il tedesco, già qualificati per le finals di Torino, sarà lotta per il numero uno di fine anno. Per Zverev, finale contro Shelton agli US Open domani sera alle 20. Stasera invece è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Rybakina. La bielorussa per il tris, la kazaka per il primo trionfo a New York. Appuntamento alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: no, e ridi.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold. Gold. Sabato 12 settembre torna a Fabriano ai Giardini Regina Margherita la 12esima edizione della Festa dello Sport. L'appuntamento promosso dall'Avis Comunale di Fabriano e dal gruppo organizzatore Festa dello Sport. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale, dell'AST Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con l'obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue. A partire dalle prime ore del pomeriggio le società sportive allestiranno i propri spazi all'interno dei Giardini Margherita, offrendo ai bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive. Vi aspettiamo. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Sta tornando a Matelica Matilica Municipium Romanum. Dal 9 al 13 settembre preparati a vivere un viaggio straordinario nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero Municipium Romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del Municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matilica Municipium Romanum 2026. Matilica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matilica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matilica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carta e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: domenica.
1: L'ora esatta è offerta da Incvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
3: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
4: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
4: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
3: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Playlist e Radio Got.
1: Benvenuti!
0: Radio God. Radio God.

0: spot pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna a Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio God.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi, sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

pubblicità. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Dal 10 al 12 settembre non perdere l'evento Sassoferrato Medievale sui passi di Francesco Della Marca. Per tre giornate il centro storico di Sassoferrato si trasforma e torna a raccontare il suo passato medievale. Tra antiche pietre, mercanti, mestieri e sapori della tradizione vi guideranno in un viaggio senza tempo. In questo scenario suggestivo all'ombra della Rocca di Albornoz, il tema di questa prima edizione è dedicato al legame tra San Francesco e queste terre, tra cammini, spiritualità e memoria che ancora oggi attraversano il territorio. Un filo che unisce luoghi e tradizioni fatto di storie che ne custodiscono l'identità. Media partner ufficiale, Radio Gol. Sabato 12 settembre alle ore 17.30 al Palazzo Oliva, convegno La Predicazione di Francesco Della Marca. Interverranno come relatori il professor Pietro Del Como, docente di storia medievale dell'Università di Bologna, e padre Ferdinando Campagna, per 18 anni ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold. Extro Parrucchieri a Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidi atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 40 649.
0: Gold.
2: Domenica 13 settembre alle ore 16, in occasione della rassegna Fabriano Carta e Cultura, si terrà un concerto d'organo nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo del maestro Luca Scandali, in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese. La cittadinanza è invitata a partecipare. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
3: Cosa fai questa notte?
2: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
0: Gold.
2: Dal 9 al 13 settembre Fabriano dà voce alla cultura. Torna Fabriano Carte e Cultura quarta edizione. Grandi ospiti, spettacoli, mostre, libri, laboratori, musica e cinema. 5 giorni per lasciarsi sorprendere tra arte, storia e creatività. Venerdì 11 settembre alle 18 al Teatro Gentile, Michela Ponzani presenta l'Alexio Magistralis Carta e Costituzione. Prenota gratuitamente il tuo posto. Info, programma e prenotazioni su www.visitfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
3: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
4: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12:30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
4: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
3: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

dici, io ti proteggerò dai mali. So che tra il dire e il fare c'è mezzo un mare di squali ed ho capito, nel mondo più sbagli e più impari. Faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso. Fuori scambio agli sconosciuti, in giro il tuo viso, ma nessuna potrà mai avere quel tuo sorriso. No, mai, che poi è un altro giorno ma son come ieri.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: e ridi.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Weekend.
1: Are you ready?

0: L'ora esatta è offerta da Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È l'una, è un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Sei con Radio Gold a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
1: Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è. Gold Weekend, selezione musicale non stop.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Gold Weekend.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 2 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.